0: sedin o rerwa go simole motsiare ka di ale moyeng ka di bonela hole o rerwa ka lifundela la bosolla
1: iske laipa
0: ha di pata
1: fani ba
0: le bolai sababa ang bani le bona ba ke ke mba jwetsa